0: Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. A che vuole? Completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.

0: Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di una stasua. La che vuole. Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.